0: papalà, mette sciolo invece sa mamma, ama ya maga dolatro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà è in prego palà, mette sciolo invece sa mamma, ama ya maga dolatro, vidi